0: Zuali mashe, li mashe, li mashe.
1: Zuali mashe, li mashe, li mashe.
0: Zuali mashe, li mashe, li mashe.
1: Zuali mashe, li mashe, li mashe.
0: Koali mashe, li mashe, li mashe.